mattino, poi la strada la trovi da te, porta all'isola che non c'è. Forse questo